di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichopi.

di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichupi.

di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichupi.

Maseko, mavitana maseko, mona, uvitana mona, mihloti, tatsukana yona uvitana mihloti. Jonzi ikulumi ngisetu wako ranze kale isi wekelana. If dede mwana kunene wahina leno watikula ina la Mozambique luya hinikeke jonzo ikulungo pfushinene afta washisaseka loko hinkwero ayoshkota kuva kunene jonzo le hi lanza jonzo le hi frangisa mahlweni.